0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, o se non remeso ti ci, rava come colo, tu ci balas